0: E guardia, tonto!
1: E guardia, le brutte!
0: Sacco a me, ma adesso!
1: Ah sì? Io sì!
0: E ora, tu sei! Te veo, tonto! Tu sei! Ajá! Con che caballero di armadura, eh? E ora, caballero, buenas noches! Era con che altro traje? Te lo ricordare un poco. Voilà!